non ti trovo cambiata, dimagrita, forse un po' sopra i fianchi. Vuoi sapere tutta la verità? Mi manchi. E a volte giuro, se ci penso, non mi sembra vero. Ti fa bella l'amore? Non ti serve quella roba in viso? Dammi retta. Coi tuoi anni puoi permetterti ogni cosa. Io non ho fretta.

sono qui. Ti fa bella l'amore, l'espressione della tua fronte misteriosa, la dolcezza con la quale ti sei arresa.

l'amore mio per te. Come quel giorno nascosti dentro casa tua, quando tra mille no ho colto il volo un sì, ad occhi chiusi il tuo primo sì. Ti fa bella l'amore e stasera io vorrei ricominciare.

Io ti penso come se ci fosse dentro il mio silenzio la tua voce calda. Io ti penso come se dal vento mi cadessi addosso senza far rumore, e come se nel vento, dopo aver smaltito un po' di tenerezza, noi due

Dove sei, dove sei? Adesso dove sei? Mi han detto che tu sei ovunque c'è bisogno, ma sei certo che sei qui vicino al mio dolore, oppure sono io che come al solito sogno

dove sei, dove sei? Se forse qui sul letto, se è vero che ci sei, facciamo subito un patto. Io da oggi credo in te e accetto ogni sfortuna senza condizioni, eccettuandone una. Questo mio soffitto adesso è il cielo.

chi nel buio va via. Per chi parlerà e si compra una compagnia. Giorni grandi.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint!
1: Un buongiorno di felicità.
2: Stasera tutti alla baita!
3: Oh, la, la, la, la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi!
2: Spettacolare!
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita!
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
8: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
6: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
9: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97187.
6: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50 zona Campore a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204, il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti, firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.
10: Tonight, tonight.
3: a Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
6: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
3: L'impresa edile Edil Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.

0: Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint!
1: Buongiorno di felicità!
2: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
3: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
5: Sceriffe, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
6: Ma no, ma de 5 cat ad anche il pan?
7: Ma no, de 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
6: Ho bella capito, il fornere delle parole è stato un po' tutto, e me mattina per subito andare.
5: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
4: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
8: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
9: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
10: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
9: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
10: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

primi in tutto, primi in tutto, dai. Ciao a tutti, buongiorno, buon giovedì. Bel fresco, guai chi mi dice c'è freddo, che fenne un accidente. Gli dirò che fenne un accidente in dialetto puro. E se stato ben, pensate che questa mattina alle 7 qui da noi avevamo minima di 15 gradi ed è un sogno sentire questo freschino. Speriamo che duri, guaio che ritornerà poi l'Africa. L'Africa, e avete visto, dicevo, siamo primi in tutto quando ieri alle 12.40, 13, qui cominciava a piovere. Vi ho fatto sentire quante volte al microfono alzato cadeva la pioggia sul qui nostro monoblocco, e dopo verso le 16:30 il diluvio alla bassa Fidenza, poi ne parleremo nel notiziario. Si è spostato, le famose fatidiche parole della Silvana Loreni, ma Vittorio, qui non una goccia, non l'avesse mai detto, poi sentire qui non una goccia, niente, qui sereno e non nuvoloso. Abbiamo invece l'appuntamento con, io ti dico, si sta bene, è una temperatura accettabilissima. Abbiamo pensate che per Salso ho già diciamo una domanda un po' tosta. Cercate, Enrica, cerca di indovinarmi, cerca di indovinarmi per 14 punti, sono sì, 14, eccolo qua, segniamolo. 14 punti da 14 giorni dura questo gioco. Dove è stato? Dov'era? Dove è nato? Centro di Salso. Centro di Salso, il primo centro edile salsese, dove si vendeva il primo cementificio, chiamatelo come volete, per costruire le case. Dov'era? E c'è tanto di foto che poi darò ad Enrica quando indovineranno il tutto. Abbiamo invece per quello che è Fidenza, che dura da mesi, mesi, mesi. Fino al 1950, via Micheli, era un tratto di quale strada? Ossia, veniva chiamata in due modi, a voi dirmi quali sono i due modi. Veniamo anche con il famoso disco quiz che vedo. È proprio l'orecchio, no, beh, non avevo dubbi, l'orecchio non ce l'avete mica, nel modo più assoluto. Sentite, questo è il disco quiz, brano bellissimo, chi mi sa dire il titolo del brano, e poi logicamente abbiamo, eccolo qua, il rumore. È quel rumore, sentiamolo.

0: Ecco, in questo caso avete a disposizione ben 50 punti per Fidenza, per Disco Quiz, per il rumore, 50 punti e 3 premi che saranno all'altezza della situazione. Perciò a voi tentare di indovinare stavolta senza appoggi esterni. Vado immediatamente con il primo notiziario di questa mattina. Riauguro a tutti voi il buon giovedì e il buon ascolto.
1: Notizie flash. Flash.
0: Bene, volete adottare un cane e un gatto EMPA Adozioni Parma? Ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alucci, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Ed abbiamo invece, sì, Radio Montecanate dal 1976, è la tua radio, è Radio Montecanate, ora anche TV Radio Montecanate. Per i meno addotti, per i meno pratici con la tecnologia, basta andare sul canale televisivo digitale terrestre LCN HD 750. E naturalmente abbiamo Calicantus Piante e Fiori. Sapete che è giovedì, perciò al giovedì è aperto tutto il giorno. Il mercoledì pomeriggio no, la domenica pomeriggio per i mesi estivi, ma oggi è aperto. Perciò piante, fiori, composizioni e quant'altro sono all'ordine del giorno di Calicantus, che vi dà veramente di più, di meglio e di tutto, e vi segue, lo ripeto, lo slogan: dalla nascita alla morte. Da Calicantus anche per farvi installare la app Canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Qual è il pensiero del giorno? La vita va veramente curata, perché non sai mai quello che succederà domani. Perciò l'ha detto Fabrizio Frizzi. È vero, la vita di ognuno di noi va curata, centellinata al millesimo, perché non sai mai come sarà all'indomani.

E passiamo, chi fermerà Putin, chi fermerà Netanyahu, i due criminali, super criminali di guerra, Putin, Netanyahu, Gaza, Save the Children conferma che sono 21.000 21.000 bambini. Quando io vedo i bambini delle velate che mi fanno compassione, devo dirlo, pensare cosa gli stanno facendo i criminali a Gaza con la mano forte di, e l'aiuto di Trump. Che mi auguro quanto prima venga detronizzato dal suo 21.000 in 1.000 giorni di guerra, poco più poco meno di 3 anni di guerra. Chi fermerà i macellai? I macellai umani, chi fermerà questi boia criminali che sterminano popolazioni e più che altro bambini? Si è conclusa tragicamente la fuga di Massimo Chariel, 43enne morto in un incidente stradale al confine della città di Sant'Angelo, al culmine di un inseguimento con i carabinieri di Montesilvano. In regime di semilibertà avrebbe voluto rientrare in carcere alle 21, non si era presentato all'alba dei carabinieri dandosi alla fuga. Chariele era noto per, ricordiamo, cronaca, per aver ucciso nel 2012 un ultra del Pescara, perciò un assassino che è stato confermato, però guarda il caso, ha ucciso. Guarda qua, siamo in Italia, siamo in Italia, altro che delle banane, delle noccioline americane, era in giro come se niente fosse, da lì poi l'incidente. La procura di Prato ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di morte come conseguenze di altro reato per il decesso di Rodriguez Mutute, 26 anni, dell'Honduras, trovato privo di vita nella cella a Prato. Il procuratore ha disposto l'autopsia. Ed andiamo invece con per il caso Mattarella. Non ha portato a nessun risultato l'esame del DNA sulla impronta trovata nella Fiat 127 usata dal killer che il 6 gennaio dell'80 assassinarono l'ex presidente della regione Sicilia Piersanti Mattarella. Perciò ancora un nulla purtroppo di fatto per stanare i criminali, assassini, delinquenti. Ed abbiamo un sisma nella chiesa, sisma, i lefevriani ordinano 4 vescovi, perciò il sacrificio di Dio che chiede di essere trattati come persone normali, non come ribelli, ma vogliono servire la Chiesa. Insomma, anche come vedete, la Chiesa ha i suoi perché e per come. Ed abbiamo incognita Vannacci, i vannacciani. Nodo delle preferenze, la legge elettorale che sta rallentando la corsa. Io vi dico solo una cosa, ma con tutti i grossi problemi che ci sono, con i problemi, ma
lasciate stare sta benedetta legge elettorale. È vero, fra l'altro si spacca la maggioranza, si spacca la minoranza, ma lasciamo tutto com'è, che va bene per me, almeno va bene com'è, e non si vuole dare più poteri agli esterni se non al nostro Presidente della Repubblica, che io adoro, e io dico che andrebbe sostenuto con più forza da tutte le forze politiche. Ma il tempo è iniziato a Parma, tardi rispetto a noi, che è iniziato dalle 13, non nubifragio, qui è solo acqua che ha invaso la provinciale qui davanti, portando erba dentro ai giardini, cortili, ma niente di tragico. Mentre invece a Parma cadono alberi sulle auto, in sosta, garage allagati, strage, danni all'auto, parcheggiate, tragedia sforata in giardino, due piante collate di 5 metri, insomma è stato un qualcosa di non pensarci neanche irripetibile. Ed abbiamo invece via Montanara, minaccia i passanti con un cutter, perciò l'uomo bloccato prontamente dai poliziotti in via Cavour, nel mirino anche una donna incinta. Perciò lascio a voi pensare quali momenti di panico per questa persona, mentre invece lui viaggia tranquillamente, aveva il divieto di avvicinarsi alla sua ex, lo ha ignorato, ora dovrà andare, è stato arrestato finalmente, per tranquillità della donna. Controlli con le auto civetta, perciò stradale nel mirino, chi guida senza la cintura, con il cellulare, sono blitz che fa la polizia per la tranquillità di tutti. Mentre invece abbiamo fra le tante brutte notizie una bella: nuove linee dei bus, semafori intelligenti, piste ciclabili, insomma per la viabilità stanziati dal Ministero dell'Ambiente. Ben 13 milioni al comune di Parma per progetti che verranno realizzati quanto prima. Ed abbiamo Fidenza, Fidenza, il grosso condominio Fidenza, Maltempo, è stato scoperchiato, il tetto di quel condominio è volato via come fosse un fusello. Il vento, tragedia sfiorata, numerosi gli allagamenti anche qui, alberi spezzati dal forte vento. Finora non si hanno segnalazioni per salso di danni provocati. Certo è che la bufera di vento e di pioggia si è scagliata molto velocemente nella zona, come dicevo ieri. Ed abbiamo la manutenzione stradale premiata dal bilancio, discusso in consiglio comunale. Ricordiamo l'assestamento di una maggiore viabilità e copertura di buche che ce ne sono finché vogliamo. Mentre invece pensate l'ironia della sorte, grosso incendio a Tabiano Castello ieri, prima
del temporale, se no il temporale avrebbe provveduto suo malgrado a spegnere l'incendio, impegnati sempre a Tabiano Castello i vigili del fuoco per molto tempo per spegnere l'incendio. Mentre invece i nostri carabinieri, che non dormono, hanno denunciato un 53enne che ha mostrato una brutta copia della carta d'identità, solo una brutta, brutta copia. È stato logicamente denunciato in loco. Ed abbiamo invece oggi, come sono i nati oggi? Insomma, Sant'Ottone da Berbenga, San Bernardino, da Rossale, e Santa Blindina, che nomi stranini che mi vengono da leggere un po' parzialmente o imparzialmente. Abbiamo i nati oggi, che sono persone molto particolari per il loro carattere, spesso si comportano in due modi. Da una parte celano i loro pensieri e le relazioni emotive, dall'altra li esprimono con troppa esuberanza. Sono persone quasi sempre colte, raffinate nella loro vita, cerco di punto di vista fermo, è il momento glu della giornata, risolvono i dubbi che qualche volta si pongono sui problemi quotidiani che impegnano quasi sempre le loro forze e che nessun in modo attuale non chiedono aiuto a nessuno. Queste persone, attenzione, hanno un modo di agire che potrebbe diventare un po' opinabile. Cercano di ottenere grandi benefici nella salute, nel lavoro, nella famiglia. Chi vivrà con loro nel matrimonio dovrà essere molto paziente e comprensivo, solo così l'unione sarà stabile e felice. I pregi è molto molto responsabile in se stesso e molto entusiasmante. I difetti è insicuro di se stesso e molto molto ansioso. Come sarà il tempo oggi? Avremo un giovedì, giornata caratterizzata da un temporaneo cielo nuvoloso, nuvoloso con temperature che sono diventate della media stagionale, non al di sopra. In un contesto prevalentemente soleggiato nel corso della giornata, zero termico a 3.900 metri, con temperature minime più 18, massime più 30, venti deboli con locali rinforzi. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon giovedì, un buon proseguimento d'ascolto.

0: Notizie flash. Notizie flash.
1: Non sono una bambina, non sono un'adulta, non sono debole, non sono forte, non sono ascoltata, sono a pezzi, ma non sono sola.
2: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
1: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
2: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
1: 45596.
3: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
4: Cuore matto che ti segue ancora.
3: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sanzio Maggiore Terme. Telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
5: Che ti vuole bene.
3: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sanzio Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, tanner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sanzio Maggiore Terme. Telefono e fax 0524 57 51 52. Mail info@maiaufficio.it. Visita il nostro sito www.maiaufficio.it.

E partiamo con la Hit Parade del giovedì. Partiamo con la decima posizione, occupata dal mitico, carissimo amico, grande amico Dino, grande, carissimo amico, con questa canzone del 1967. Pensate, La tua immagine.

Bella, bella, bella questa canzone. Una domanda che è già stata fatta e dovreste indovinare facilmente. Sapete dirmi come è chiamato il famoso bottone automatico? Anche il bottone automatico, tac, tac, ha un nome, quale? Qual è il nome del bottone automatico? 15, 20,

0: Ed era lei, Aznavour, bellissimo brano. Passiamo al prossimo brano, che posso fidarmi, la nostra Tina è in ferie, meritate ferie, perciò posso fidarmi su di voi, di voi che logicamente saprete rispondere. Il prossimo personaggio, al maschile o al femminile o gruppo, perché l'Anna vorrebbe sapere anche chi canta la canzone, vuol sapere un po' troppo, bisogna indovinare con l'orecchio. Allora, chi ha lanciato la canzone Per una notte? No, molto bella, molto molto bella. Per una notte? No, che poi vado a proporvi. Eccolo qui, sapevo che qualcuno... Sì?
1: Morandi.
0: Morandi, Gianni Morandi, che la dedico a Silvana, molto bella, per

0: Bella, bella, bella canzone per una notte, no. E adesso vado a premiare voi del sabato con tre premi, anzi quattro premi. Quattro premi e 50 punti. 50. No, 30 punti. I 50 punti sono per i tre giochi storici. Chiedo scusa. E 5 punti per voi non del sabato. Un numero che va, sono sempre 15 i numeri, dal 85 al 100. 85, 95, 100. 85, 95, 100. Guardiamo chi azzecca il tutto. 5. Sapete che con la Hit Parade ho i minuti contati, non posso evadere, diciamo, dilungarmi.
1: 95.
0: 95 per Silvana, 95 per Silvana, 5, 4, 3, 2, 1, stop. E diciamo stavolta Silvana è molto lontana, fa anche rima. Sentiamo qual è il numero.
2: Il numero battezzato è l'88.
0: L'88 è 88 asino cotto ed abbiamo lui, Gianni Bella, che occupa la settima posizione nella nostra Hit Parade. È Gianni Bella che ci propone questa deliziosa canzone.

0: Ricordate come si chiamava di nome il marito della meravigliosa regina d'Inghilterra Elisabetta II? Facilissimo, vale un punto. Eccolo qui. Per pochi secondi siamo più che consoni. Pronto?
1: Filippo di Edimburgo.
0: Filippo, Filippo, il 3 per Silvana. Filippo, era facile, facile, facile. Allora, 3 per Silvana. Ed andiamo con Togni, Gianni Togni, che ci propone Avant Spettacolo, un altro brano a dir poco meraviglioso. No, chiedo scusa, chiedo scusa, avevo, vabbè, ormai, avevo programmato Le Ombre Cinesi.

0: Ed abbiamo due punti, concludiamo dunque la prima parte della Hit Parade di oggi. Sapete dirmi, abbiamo parlato di Filippo, il marito adorato, amato, sono amati fino all'ultimo giorno. Filippo d'Edimburgo è nato nel 1921 e avrebbe adesso qualcosa come 105 anni, no, 21, sì, 105 anni, 106 o 105. Allora, dipende la data, se, vabbè, è difficile, è facile riuscire a capire quanti anni avesse. In quale città inglese è nato Filippo d'Edimburgo? Posso dirvi che non è nato a Londra. In quale città è nato Filippo di Edimburgo, ex marito della regina Elisabetta II, meravigliosa. Piace moltissimo anche re Carlo III, mi piace tanto. Non era nato in Inghilterra, io lo sapevo questo, è nato in Grecia, esattamente a Corfù, nel 1921. Ed vado con la pubblicità.
1: Tra ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint!
1: Un buongiorno di felicità.
2: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
3: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... In via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
5: Volare.
4: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni, chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli di Letta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
6: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: Abbiamo una domanda che vi do, anche se è già stata fatta. Quando troviamo del pane non buono, non è il pane, anche a me certe qualità di pane non piacciono, come diciamo noi che abbiamo una certa età, non i giovani che il dialetto neanche più lo parlano, purtroppo le tradizioni vanno mantenute, come chiamiamo quel pane? Quel pane cattivo, pane non buono, pane non all'altezza di un palato che ama il buon pane. Eccolo qui. Sentiamo subito la Silvana, che lo ricorda benissimo.
1: Il pane al pan della tessera.
0: Esatto, che sai, una volta la tessera annonaria era la tessera che distribuivano nella fine guerra al, ecco perché dico retrodatata come domanda, quando davano il pane, proprio non c'era il pane ed era pane molto nero, lo chiamavano il Chameven, il pan della tessera, lo davano tramite la presentazione di una tessera annonaria. Abbiamo 3 punti per Silvana, era facile, l'ho già fatta come domanda, l'avevo già fatta ma l'ho voluta ripetere, ed abbiamo invece gli alunni del sole, gli alunni del sole alla 5ª posizione, poi ci sono 3 punti a disposizione, 3 punti che li vale tutti, alunni del sole con Jenny.

0: sole, Jenny. Ed abbiamo una domanda prestigiosa che vale 3 punti. Sono tranquillo per l'assenza di Tina, che avrebbe indovinato senz'altro. Guardiamo chi ha la fantasia, perché voi, so benissimo che voi non avete segnato la classifica. Chi c'è alla quarta posizione vale 3 punti. Magari tentare a... Mamma mia, non può essere, non può essere. Sì?
1: Pronto!
0: Allora, grazie Roberto. Allora, chi c'è alla... Ve l'ho detto, entra al momento giusto, quando c'è il gioco, quando aspetti la telefonata. Ciao Roberto, però adesso non ho neanche un minutino da dedicarti. Scusami, Roberto. Chi c'è alla quarta posizione? Vale 3 punti. Sono tranquillo perché non c'è la Tina. C'è lui, il grande Roberto, scusami, Riccardo Cocciante, il grande Riccardone, che dedichiamo a Roberto Boerio. Robby, tu sei il mio amico carissimo, entra perfetto appena c'è il gioco nelle telefonate.

Domanda già fa era per Roberto Boerio di Ivrea, a cui mando un salutone, grosso saluto. Scusami, Robby, se questa mattina non riesco di vagare al tema, per motivo di tempo. Sapete, guardiamo se entra ancora, perché è favoloso, riesce ad entrare nei giochi. Vale un punto perché è facile tentare a bocciare. Poi io vi dirò esattamente dov'era. Sapete dirmi in quale città italiana è nato il primo impianto semaforico, il primo semaforo? Dove l'hanno visto? Per primi in Italia. Eccolo qui, vale un punto, regalo un po'. Robby, sei tu? Sì, è lui. Sono tranquillo che è lui che è entrato nel gioco. Ciao Robby, lasciamolo divertire, il nostro Robertone. In quale città italiana nasce il primo impianto semaforico? È nato, logicamente, non a Napoli, è nato a Milano, Corso Orefici, Corso, Torino. Per intenderci, chi conosce appena Milano, nella enorme Piazza Duomo, girando le spalle a Piazza Duomo, la via in fondo a sinistra che poi porta in Corso Torino. Lì è nato il primo impianto semaforico. Ed abbiamo Iglesias con un'altra bella canzone che è Monica. Iglesias alla terza posizione della nostra hit parade.

Tanto in una botte di ferro, ecco perché elargisco con facilità 3 punti, non c'è appoggio alcuno, è un po' un blitz, una sorpresa, magari qualcuno tenterà a indovinare. Roby, ascolta, chi abbiamo, non dirmi però liscio, chi abbiamo alla seconda posizione della nostra hit parade? Sono 3 punti. La Tina avrebbe già vinto i 3 punti. Chi abbiamo alla seconda posizione della nostra hit parade? 3 punti. No, qui... non guardo i secondi, per l'amor di Dio. Non c'è nessun appoggio e aiuto se non quello di avere curato bene o male la hit parade. Abbiamo i Camaleonti con Io per lei.

0: Bella.
1: E qualcuno dirà: et fai trop indre col temp, vai troppo indietro col tempo. 1936. Sapete dirmi cosa ha inventato Silvan Goldman, tre punti. Era il 1936. Cosa ha inventato Silvan Goldman? Roby, eccolo qui. Cosa hanno letto? Guardiamo. È letta, non ci sono dubbi. Sì? Non ho capito, scusa.
2: Il paliagramma?
1: Cos'è?
2: No, l'elettrocardiogramma.
1: No, io qui ho... non lo sapevo neanche io. Ha inventato il carrello dei supermercati.
2: Ma allora no.
1: Ha inventato anche...
2: Un altro Goldman.
1: Però guarda se è Silvan. È Silvan? Silvan...
2: No, allora no, io ho capito che è un Goldman.
1: Silvi, non c'è problema, non, è tutto come prima, però era una domanda impossibile, era proprio mille, poi l'anno, bisogna guardare, Silvana, l'anno, non credo che in concomitanza di quell'anno hanno, abbia inventato Goldman, come non detto, comunque... Sembra un'invenzione da poco, però questo Silvan, come il mago Silvan Goldman, ha inventato nel 1936 il famosissimo carrello del supermercato. Roby, dimmi. Sì? Roby? Roby che voleva dirmi che lui lo sapeva. Vado con la pubblicità.
3: Prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salcio Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE, in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti dei regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: Ed andiamo con il riepilogo generale della nostra hit parade di oggi. Decima posizione Dino, nona posizione il grande mostro sacro unistrione, il grande Aznavour. Morandi alla Bollier Romagnolo puro sangue, Emiliano Romagnolo all'ottava posizione, Gianni Bella alla settima posizione e Gianni Togni alla sesta posizione. Alunni del Sole quinti, alla quarta posizione Cocciante, alla terza posizione Iglesias, alla seconda posizione i Camaleonti. Robby Stella, ascolta, senti lo stacchetto, sentiamo lo stacchetto della number one o posizione d'onore.

Di lui vi propongo una canzone rubata alla grande, carissimo, bravo, Fred Buscaglione, che è Carina.

mattinata di Hit Parade. Per Fidenza, Silvana vi chiede come si chiama la nuova associazione che organizza iniziative di aggregazione, in particolar modo giochi da tavola. Da tavolo, non da tavola. La tavola è la tavola imbandita, da tavolo. Ed abbiamo per Salso Maggiore, sapete dirmi almeno uno dei negozi scomparsi tutti? Logicamente, come scompaiono tutti i negozi, almeno un negozio dove era, come si chiamava se volete, un negozio di armi, armi e caccia, in poche parole caccia e pesca, almeno uno. Ce n'erano tre che sappia io, poi magari mi sbaglio, l'Enrica conosce qualcuno di più, l'Anella,

Quello era Morini, Morini Armi, metà di via Milano, Morini. Teniamo buono l'anella lo stesso, logicamente comunque mi ha detto il luogo. Poi c'era Mambriani, lì a vicino al Bertazzoni, proprio, ma è stato il primo armaiolo, il primo caccia e pesca Mambriani, ed figlio, papà, dal dottor Mambriani, noto consulenze di Fidenza. Poi abbiamo Pino, caccia e pesca, non so, forse c'è ancora, forse, non ricordo perché non ho mai guardato, lì davanti all'ex cinema all'aperto Ariston, lì. Nel parco Mazzini, proprio di fianco alla pubblica assistenza di Salso. Perciò diamo il punto alla Nella, perché non ho chiesto il nome. Sapete dirmi dove erano? Perciò Nella ha detto la posizione giusta, è vero? Mentre invece i draghi del borgo, i draghi del borgo. Donà, mi prendi il telefono? I draghi del borgo, eccolo qui, i draghi del borgo, ed abbiamo il punto che diamo, eccolo qui, veniamo a tutti noi. Con il punto, stavolta l'ha vinto Nella 2, eccolo qui, ed abbiamo, sentiamo chi è, chi è, chi è, chi è, Roberto, pronto? Dimmi Robby, no. Robby che ha voluto salutarmi, ciao Robby, ci sentiamo se nulla succede, voi lo vorrete, alle 12:40, ciao a tutti.

Eccoci all'appuntamento quotidiano con il vostro oroscopo. Ariete. Per i nati nella terza decade, la giornata è attiva. Possono esprimere al meglio se stessi la propria creatività nel settore dove operano, senza che risultino eccessivi. Toro. Il giorno presenta aspetti costruttivi. Non ci vuole un grosso sforzo ad assecondarlo. Per i nati nella seconda decade non saranno risultati vistosi, ma un piccolo positivo concorso delle circostanze esterne potete anche inserirlo nei vostri progetti. Gemelli. Non create situazioni tese nei rapporti familiari e affettivi. Non siate superficiali nei giudizi e non atteggiatevi a sole e splendente se non volete che le situazioni vi ridimensionino brutalmente. Cancro. Può cogliervi un gran desiderio di libertà. Potete sentirvi attratti dalle novità che appaiono allettanti e si rivelano poi deludenti esperienze, rapporti senza un minimo di base. Leone. Se avete valori in Cancro e Vergine, sono ancora più spettacolari le corrispondenze. Si parla di abilità mentale, abilità dialettica, senso pratico e un modo di sorridere che, credetemi, hanno dell'irresistibile. Vergine. Il giorno si presenta bene, la serata ancora meglio. Se avete l'ascendente Ariete, dovete porre molta attenzione nei rapporti affettivi. Bilancia. È un buon giorno per chi si dedica al commercio, per chi lavora, spostandosi da un luogo all'altro. Scorpione. La terza decade non è nella migliore forma. Le questioni di principio oggi possono sprecarsi. I nati all'inizio del segno hanno una valida amica nella serata. Sagittario.

0: Agire con cognizione di causa e in pieno possesso di tutte le migliori facoltà oggi vi riesce spontaneo e facile. Capricorno, il giorno non presenta aspetti di grande movimento, qualche piccolo contrattempo è sempre pronto ad intromettersi nella vostra routine, ma può anche essere risolto, così non ci pensate più. Acquario, chi possiede valori a prevalenza a Capricorno è in grado di dare una migliore sistemazione ai propri affari. Magari si tratterà di fare qualche rinuncia, togliere un pochino di frangia ambiziosa, ma avrete idee di più agevole attuazione. Pesci, è ancora la facoltà diplomatica che vi appoggia e consente di trarre il meglio da sé e dalle situazioni. Sprizzate una sorta di fascino particolare, è una carta in più da giocare.
1: Stasera tutti alla baita!
2: Oh, la, la, la, la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi!
1: Spettacolare!
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
1: No, non quella baita!
5: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: È un'ora che aspetto.
1: Esistono ancora quelle vecchie botteghe dove entri e ti fanno sentire come a casa tua, dove trovi ancora gli alimentari genuini come un tempo. Nel centro storico a Fidenza, a un passo dalla Duomo, alimentari con specialità salumi, Gallicani Ione del Giordi, in via Romagnosi 29B a Fidenza, cellulare 329 63 75 750, fisso 0524 52 36 44. Riprendiamo le vecchie abitudini di una volta anche per gli acquisti alimentari. Vi sentirete meglio.
3: L'impresa edile di Siduli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Siduli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
4: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
5: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
4: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
5: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
6: Notizie Flash.
7: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma. Ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita che è il locale, la montagna di casa vostra, la baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Ed abbiamo invece, se Radio Montecanate dal 1976 è la tua radio, è Radio Montecanate, ora anche TV Radio Montecanate, per i meno addotti, per i meno pratici con la tecnologia, basta andare sul canale televisivo digitale terrestre LCN HD 750. E naturalmente abbiamo Calicantus, piante e fiori. Sapete che è giovedì, perciò al giovedì è aperto tutto il giorno. Il mercoledì pomeriggio, no, la domenica pomeriggio per i mesi estivi, ma oggi è aperto, perciò piante, fiori, composizioni e quant'altro sono all'ordine del giorno di Calicantus, che vi dà veramente di più, di meglio e di tutto, e vi segue, lo ripeto, lo slogan: dalla nascita alla morte, da Calicantus, anche per farvi installare la app Canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Qual è il pensiero del giorno? La vita va veramente curata, perché non sai mai quello che succederà domani. Perciò l'ha detto Fabrizio Frizzi. È vero, la vita di ognuno di noi va curata, centellinata al millesimo, perché non sai mai come sarà all'indomani.

E passiamo, chi fermerà Putin, chi fermerà Netanyahu, i due criminali, super criminali di guerra, Putin, Netanyahu, Gaza, Save the Children conferma che sono 21.000 21.000 bambini. Quando io vedo i bambini delle velate che mi fanno compassione, devo dirlo, pensare cosa gli stanno facendo i criminali a Gaza con la mano forte e l'aiuto di Trump. Che mi auguro quanto prima venga detronizzato dal suo 21.000 in 1.000 giorni di guerra, poco più poco meno di 3 anni di guerra. Chi fermerà i macellai? I macellai umani, chi fermerà questi boia criminali che sterminano popolazioni e più che altro bambini? Si è conclusa tragicamente la fuga di Massimo Chariel, 43enne, morto in un incidente stradale al confine della città di Sant'Angelo, al culmine di un inseguimento con i carabinieri di Montesilvano. In regime di semilibertà avrebbe voluto rientrare in carcere alle 21, non si era presentato all'alba dei carabinieri dandosi alla fuga. Chariel era noto per, ricordiamo, cronaca, per aver ucciso nel 2012 un ultra del Pescara, perciò un assassino che è stato confermato, però guarda il caso, ha ucciso. Guarda qua, siamo in Italia, siamo in Italia, altro che delle banane, delle noccioline americane. Era in giro come se niente fosse, da lì poi l'incidente. La procura di Prato ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di morte come conseguenze di altro reato per il decesso di Rodriguez Mutute, 26 anni, della Honduras, trovato privo di vita nella cella a Prato. Il procuratore ha disposto l'autopsia. Ed andiamo invece con per il caso Mattarella. Non ha portato a nessun risultato l'esame del DNA sulla impronta trovata nella Fiat 127 usata dal killer che il 6 gennaio dell'80 assassinarono l'ex presidente della regione Sicilia Piersanti Mattarella. Perciò ancora un nulla purtroppo di fatto per stanare i criminali, assassini, delinquenti. Ed abbiamo un sisma nella chiesa, sisma, i lefevriani ordinano 4 vescovi, perciò il sacrificio di Dio che chiede di essere trattati come persone normali, non come ribelli, ma vogliono servire la Chiesa. Insomma, anche come vedete, la Chiesa ha i suoi perché e per come. Ed abbiamo incognita Vannacci, i vannacciani, nodo delle preferenze, la legge elettorale che sta rallentando la corsa. Io vi dico solo una cosa, ma con tutti i grossi problemi che ci sono, con i problemi, ma lasciate stare sta benedetta legge elettorale,
è vero, fra l'altro si spacca la maggioranza, si spacca la minoranza, ma lasciamo tutto com'è, che va bene per me, almeno va bene com'è, e non si vuole dare più poteri agli esterni se non al nostro Presidente della Repubblica, che io adoro, e io dico che andrebbe sostenuto con più forza da tutte le forze politiche. Ma il tempo è iniziato a Parma tardi rispetto a noi, che è iniziato dalle 13, non nubifragio, qui è solo acqua che ha invaso la provinciale qui davanti, portando erba dentro ai giardini, cortili, ma niente di tragico. Mentre invece a Parma cadono alberi sulle auto, in sosta, garage allagati, strage, danni all'auto, parcheggiate, tragedia sforata in giardino, due piante collate di 5 metri, insomma è stato un qualcosa di non pensarci neanche, irripetibile. Ed abbiamo invece via Montanara, minaccia i passanti con un cutter, perciò l'uomo bloccato prontamente dai poliziotti. In via Cavour, nel mirino, anche una donna incinta. Perciò lascio a voi pensare quali momenti di panico per questa persona, mentre invece lui viaggia tranquillamente, aveva il divieto di avvicinarsi alla sua ex, lo ha ignorato, ora dovrà andare, è stato arrestato finalmente, per tranquillità della donna. Controlli con le auto civetta, perciò stradale nel mirino, chi guida senza la cintura, con il cellulare, sono blitz che fa la polizia per la tranquillità di tutti. Mentre invece abbiamo, fra le tante brutte notizie, una bella: nuove linee dei bus, semafori intelligenti, piste ciclabili, insomma, per la viabilità, stanziati dal Ministero dell'Ambiente ben 13 milioni al Comune di Parma per progetti che verranno realizzati quanto prima. Ed abbiamo Fidenza, il grosso condominio Fidenza, maltempo, è stato scoperchiato, il tetto di quel condominio è volato via come fosse un fusello, il vento, tragedia sfiorata, numerosi gli allagamenti anche qui, alberi spezzati dal forte vento, finora non si hanno segnalazioni per salso di danni provocati. Certo è che la bufera di vento e di pioggia si è scagliata molto velocemente nella zona, come dicevo ieri. Ed abbiamo la manutenzione stradale premiata dal bilancio, discusso in consiglio comunale, ricordiamo l'assestamento di una maggiore viabilità e copertura di buche, che ce ne sono finché vogliamo. Mentre invece pensate, l'ironia della sorte, grosso incendio a Tabiano Castello ieri prima del temporale, se no il temporale avrebbe provveduto
suo malgrado spegnere l'incendio, impegnati sempre a Tabiano Castello i vigili del fuoco per molto tempo per spegnere l'incendio, mentre invece i nostri carabinieri, che non dormono, hanno denunciato un 53enne che ha mostrato una brutta copia della carta d'identità, solo una brutta copia. È stato logicamente denunciato in logo. Ed abbiamo invece oggi, come sono i nati oggi? Insomma, Sant'Ottone da Berbenga, San Bernardino da Rossale e Santa Blindina, che nomi stranini che mi vengono da leggere un po' parzialmente o imparzialmente. Abbiamo i nati oggi, che sono persone molto particolari per il loro carattere, spesso si comportano in due modi: da una parte celano i loro pensieri e le relazioni emotive, dall'altra li esprimono con troppa esuberanza. Sono persone quasi sempre colte, raffinate nella loro vita, cerco di punto di vista fermo, è il momento glu della giornata, risolvono i dubbi che qualche volta si pongono sui problemi quotidiani che impegnano quasi sempre le loro forze e che nessun in modo attuale non chiedono aiuto a nessuno. Queste persone, attenzione, hanno un modo di agire che potrebbe diventare un po' opinabile. Cercano di ottenere grandi benefici nella salute, nel lavoro, nella famiglia. Chi vivrà con loro nel matrimonio dovrà essere molto paziente e comprensivo, solo così l'unione sarà stabile e felice. I pregi è molto responsabile in se stesso e molto entusiasmante. I difetti è insicuro di se stesso e molto ansioso. Come sarà il tempo oggi? Avremo un giovedì, giornata caratterizzata da temporaneo cielo nuvoloso. Nuvoloso con temperature che sono diventate della media stagionale, non al di sopra, in un contesto prevalentemente soleggiato nel corso della giornata, zero termico a 3900 metri, con temperature minime più 18, massime più 30, venti deboli con locali rinforzi. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon giovedì, un buon proseguimento d'ascolto.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grossezze. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
2: Sceriffa, net mette ste che bei mi con una volta che fa 5 il fornere al parola?
3: Ma no, ma de 5 che da che il pa?
4: Ma no, de 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
3: Ho bella capito, del fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi mattina per subito andare.
2: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
5: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Cuore matto che ti segue ancora.
1: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: Che ti vuole bene.
4: Volare.
1: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
4: Volare.
1: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede.
5: forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.

Serenella, coi soldi, cravatte, vestiti e dei fiori, e una vespa per correre insieme al mare.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato, servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
4: Rita e Maurizio
1: ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
2: Da Davighi Fratelli... in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
3: Cuore matto che ti seguo ancora.
2: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
4: Ti vuole bene.
2: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma, lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
5: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
6: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: Almanacco del 2 luglio.
1: La Chiesa ricorda oggi Sant'Ottone, vescovo di Bamberga, evangelizzatore della Pomerania, morto il 30 giugno del 1139, ma festeggiato in data odierna.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Ottone e anche Oddone e Ottorino.
1: Ottone è un nome tipicamente germanico, specie la forma abbreviata Otto.
0: Alla base di questo personale esclusivamente maschile sta la voce germanica Audo, forma connessa con Auda, cioè ricchezze e possessi terrieri. Insomma, gli Ottoni dovrebbero essere, secondo il loro nome, tutti piuttosto benestanti, almeno così auguriamo.

0: Il 2 luglio 1905 a Odessa, sul mare del Nord, si spegneva Anton Chekhov, che assieme a Tolstoi è il più grande scrittore russo del periodo tra l'Ottocento e il Novecento.
1: Nato nel 1860 a Taganrog, esercitò la professione di medico, grazie alla quale riuscì ad entrare in contatto con vari strati sociali della Russia di quel tempo.
0: Prima iniziò con una serie di gustosi racconti umoristici. Più tardi passò a scrivere drammi e novelle. Tutti i suoi scritti sono velati da una sottile melanconia che Chekhov esalta attraverso gli aspetti più umili e squallidi della vita quotidiana.
1: Chekhov sapeva perfettamente che la società zarista era in completo disfacimento e che il passaggio tra un'epoca e l'altra non può essere che doloroso e lacerante.
0: Si spiega dunque come il suo capolavoro teatrale, Il giardino dei ciliegi, sia così carico di una indefinibile tristezza e di nostalgia.
1: Scritto tra il 1902 e il 1903, il lavoro teatrale certo risente anche della malattia dell'artista, la tubercolosi, all'epoca male incurabile, ma soprattutto rispecchia un impegno morale e civico davvero straordinario per un russo che non avrebbe visto la rivoluzione d'ottobre.
0: 2 luglio 1975, Kuala Lumpur. L'intramontabile Cassius Clay conserva la corona dei pesi massimi battendo ai punti il britannico Joe Bagnor.
1: E rimaniamo sempre in tema di sport. Digione, 2 luglio 1979. Per la prima volta, dopo anni di tentativi, una vettura di Formula 1 dotata di turbocompressore riesce a vincere un gran premio, quello di Francia.
0: L'auto è la Renault Turbo, pilotata da Jean-Pierre Jabouille, che si è conquistata gli allori dopo un finale tutto suspense che lo vedeva impegnato in un emozionante duello tra Arnoux e Villeneuve.
1: 2 luglio 1971. Si conclude la prima circumnavigazione aerea dell'Antartide.
0: La spericolata impresa è portata a termine dal capitano Helgen Long, di 44 anni, con un minuscolo Piper navaio in 215 ore. Long ha percorso 62.597 km in 13 tappe, con una temperatura costante all'interno della carlinga di 40 gradi sotto zero.
1: E anche per oggi abbiamo terminato. Appuntamento a domani 3 luglio per un nuovo almanacco. A risentirci!

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

Buongiorno, buon appetito. Di è tutto, tiriamo, ecco qui, avanti un pochino. Dicevo, è un altro vivere, si sta bene, temperature accettabilissime, e un buon appetito a tutti voi che state ascoltando. La possibilità Graziella, no liscio, no folk, made in Italy e stranieri, perciò tale è il genere di musica. Io vedo gli amici, gli abitué della nostra, poi vedo le spie tutte e due, spero che non sia ancora Roberto, ma Roberto è uno dei miei ascoltatori più intelligenti, più forti, che sa intrufolarsi in mezzo a un gioco. Quando aspetti la telefonata del gioco, lui c'è, lui, credetemi, c'è, ci è. Ciao Roby e buongiorno, buon appetito, ti aspetto ai vari giochi, mentre voi vi aspetto per le varie richieste che già avete fatto, altre le farete, ma veniamo ai giochi, per esempio quello di Erika, cerca di indovinarmi che ho già pronto il prossimo, la prossima domanda salsese, molto bella, molto molto molto molto bella e di facile ricerca. Allora, sapete dirmi, è facile ricerca anche questa, Enrica, dov'era il primo centro edile, nato a Salso? Centro edile intendo quel magazzino enorme, centro di Salso, che vendeva cemento, sabbia, sabbion, tegole, mattoni e generi diversi per costruire le case. Fino al 1950 via Micheli era un tratto di quale strada, ossia veniva chiamata in due modi, a voi dirmi quali sono questi due modi. Abbiamo il disco quiz, che perciò vado a farvi riascoltare per la millesima volta. Sentiamo qual è il disco quiz ed datemi il titolo. Non mi interessa chi canta la canzone, ma datemi il titolo della canzone. Bello, bello, bello. Non parliamo poi del rumore, mi spiace solo di non sentire la fantasia ambigua, perciò no, premetto, fantasia ambigua proprio, che non sta né in cielo né in terra, ambiguità. Vuol dire non stare né in cielo né in terra, dall'Anna Ebre a dirmi che questo rumore è il rumore di un crackers, è di un troller, è di un peggio ancora ombrellone, addirittura dei gli ambulanti, perché l'ombrellone si vede da spiaggia, fa altro rumore, insomma è un po' un paradosso. Sentitelo invece qual è, e ben scandito il rumore, sentite. Scandito bene, è venuto benissimo questa registrazione.

detto che il rumore è al naturale, non è amplificato né, ripeto, minimizzato, insomma è al natur come lo sentite. Ed abbiamo invece il nostro completamento almanacco di oggi. Veniamo a il santo di oggi, santo Bernardino, Bernardo la Bernardina, che è un sacerdote, era un sacerdote, poi Alba Peretti compie oggi i suoi primi 65 anni, compie gli anni anche il Michele Santoro, ne compie 75, Marlon Brando no, non compie gli anni, niente, allora gli altri non sono da menzionare perché non li conosco nel modo più assoluto. Frase del giorno, no, la chi nasce oggi, chiedo scusa prima, poi la frase del giorno. Chi nasce oggi sarà fantastico, responsabile, con una etica che è dall'invidiabile. Ricordiamo che è molto emotivo, molto ricercato da amici e conoscenti per la sua ironia mai offensiva. La frase del giorno: non bisogna domandarsi dove sono gli extraterrestri, ma dove sono gli oggetti fabbricati da loro. Perciò l'ha detto Arthur Kuss. Perciò non so che significato abbia, a me poco interessa. Il sole è sorto alle 5.38, tramonterà alle 21.15, luna calante si leva alle 23.02, cala alle 7.40. Proverbio del giorno: chi ha inventato il vino, se non è in paradiso, è molto vicino. Logicamente è un modo di dire Veneto. Curiosità del giorno, oggi ricorre la giornata mondiale degli UFO, mamma mia, è stata fatta nel 1947, mamma mia, gli UFO. 2011 nel cortile del Palazzo del Principato di Monaco è celebrata il matrimonio fra Alberto di Monaco e la Charlotte Whitton, la moglie, insomma, sono sposati nel cortile del Palazzo di Monaco, il paradiso di tutti i ladroni che gli permettono di farlo e pagano le tasse lì perché pagano di meno.

0: adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella, schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Ed abbiamo invece, se Radio Monte Canate dal 1976, è la tua radio, è Radio Monte Canate, ora anche TV Radio Monte Canate, per i meno addotti, per i meno pratici con la tecnologia, basta andare sul canale televisivo digitale terrestre LCN HD 750. E naturalmente abbiamo Calicanthus, piante e fiori. Sapete che è giovedì, perciò al giovedì è aperto tutto il giorno. Il mercoledì pomeriggio no, la domenica pomeriggio per i mesi estivi, ma oggi è aperto, perciò piante, fiori, composizioni e quant'altro sono all'ordine del giorno di Calicanthus, che vi dà veramente di più, di meglio e di tutto, e vi segue, lo ripeto, lo slogan: dalla nascita alla morte, da Calicanthus, anche per farvi installare la app Canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Qual è il pensiero del giorno? La vita va veramente curata, perché non sai mai quello che succederà domani, perciò l'ha detto Fabrizio Frizzi. È vero, la vita di ognuno di noi va curata, centellinata al millesimo, perché non sai mai come sarà all'indomani. Ed abbiamo le notiziole, notizie più o meno punteggiate, che sarebbe prova di forza. Tajani: situazione in Italia è meglio di altri paesi, però guardiamo sempre ai paesi che fanno meglio, io lo dico a Antonio Tajani, sperando che non si offenda. Ucciso in casa, arrestata la compagna a Civitanova Marche, lui 63 anni, lei 34, perciò abbiamo un divario anche d'età. Agenti di Milano esegue il lutto cittadino morto in moto mentre inseguiva un SUV. Pioggia e vento interrompono l'ondata di afa, lo sentiamo oggi, si respira veramente altra aria, mi auguro che duri così tutto l'estate. Notte d'inferno a Kiev: chi fermerà il boia dell'Ucraina, Putin, chi fermerà quel criminale assassino? 17 morti, tutti civili. Il criminale assassino ha fatto altri criminali di guerra che nessuno prende. Gaza, ricordiamo che Shev Odachindral ha detto, ha fatto il conto, e è un conto in difetto: 21.000 minori sono stati uccisi dall'altro criminale di guerra, Netanyahu. Soccorsi ancora, scavano in Venezuela per estrarre uomo 8 giorni dal sisma, sono riusciti, ma ormai c'è pochissime possibilità che qualcuno sia ancora vivo sotto quelle macerie, dove in 50.000 circa sono stati sepolti. Sono fatti e cose che lasciano pensate. C'è chi uccide per uccidere, c'è chi invece cerca di salvare per salvare vite umane, e è il caso di tutti i soccorritori e volontari che si stanno attivando in Venezuela. Domani è venerdì. Sarà tempo soleggiato su tutta la provincia, zero termico a 4.300 metri, temperature minime più 18, massime più 32, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli. Grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti, data l'ora, il buon appetito.
1: Notizie flash. Notizie flash.
0: Andiamo con il primo brano che leggo perché è il primo arrivato questa mattina da Pietro di Torino, a cui mando un salutino, non un salutone. Ciao Vittorio, buon giovedì a te e a tutti gli ascoltatori, in particolar modo alla gentilissima Mirella della bella Castellana di Tabiano, la quale ieri pomeriggio mi ha fatto la dedica. Un saluto al carissimo Roberto Boerio, alla mia carissima cucciolotta. Grazie a tutti voi per il gentile ascolto. Sentite le parole di questa bella canzone di Pierangelo Bertoli. Sentitela, sentitela, è vero Pietro? Sentitela, giudicatelo, quali sono le canzoni futili. Per esempio, ci sono canzoni che, specialmente nel liscio, che mille volte ripetono due parole, mille volte. Questa no. Questa è una vera opera d'arte, Pierangelo Bertoli con Eppure Soffia.

Eppure il vento soffia ancora. Vale 3 punti, sono sicuro che qualcuno li vincerà. Chi mi dice il titolo italiano della famosa canzone e brano di sottofondo del film Casa Blanca, un capolavoro con Humphrey Bogart e la grande Ingrid Bergman e Charles Vine.

importante titolo italiano, in italiano, del film Casa Blanca. Molto bello. Logicamente io sto aspettando per dirvi che il tempo è passato, mentre il tempo passa. Questo è il titolo italianissimo. Ed abbiamo la nostra Pia di Parma, no, non richiede. Mentre il tempo passa, richiede dei New Trolls Aldebaran.

Bella, bella, bella, grazie Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, e Pio, Pio, Pio, Pio, Pio. Allora, ringraziamo Pietro, ringraziamo la Pia per le loro richieste ed andiamo con un'altra domanda. Non saprei, no. No, no, non sono più furbo di voi, non saprei rispondere senza appoggi esterni. Sapete dirmi in quale programma televisivo quale era? Era, non esiste più, se no sarebbe molto più facile. Quale programma televisivo le vallette, le due vallette, venivano chiamate le letterine. Letterine. In quale famosissimo programma le famose vallette venivano chiamate le letterine? Eccolo qui. No, è Roberto. Sento ufolato Roberto, però non prendo il telefono. È un programma di Canale 5 che è andato in onda dal 99 al 2006, leggo. Era il passaparola. Passaparola. Le vallette venivano chiamate le letterine. Ed abbiamo altra canzone che è per Antonella di Medesano, a cui mando un saluto, che richiede di Bertino Sborn, Notte di Saguaro.

0: Io chiedo umilmente scusa alla proprio umilmente scusa alla Antonella, magari lei voleva la versione italiana, senza volerlo ho messo quella in spagnolo, in lingua, poco male. Andiamo invece con una domanda che poi farò il gioco della fortuna, il gioco per voi del sabato. Quale importante titolo venne insignito a, ricordiamo, al senatore, scrittore Gabriele D'Annunzio, che addirittura gli fu insignito da Vittorio Emanuele III. Facile, vale un punto. Io qui saprei rispondere. Eccolo qui. Silvana, dimmi pure.
1: Principe di Monte Nevoso.
0: Principe di Monte Nevoso. Facile, era molto molto facile. Bravissima comunque Silvana. 4. Da Vittorio Emanuele III venne insignito di questo titolo. Sentiamo Claudio.
2: No, new message. All message. Play back. Ciao Vittorio.
0: Ciao Claudio.
2: Volevo fare una dedica a Silvana. Ci metti Maledetta Primavera di Loretta Goggi. Ciao.
0: Allora, Maledetta Primavera, Loretta Goggi per Silvana.

0: Grazie Claudio. Ed abbiamo adesso il gioco di fortuna, visto che Claudio è in ascolto, Claudio che è anche fortunato, insieme a Silvana, Anna, Claudio, Diletta, che hanno giocato, avranno tre premi e 30 punti, per gli altri solo 5 punti. Sapete dirmi un nome di 5 lettere, fa contare 2, 4, 5, non vorrei sembrare analfabeta, di uomo. Non mi interessa l'iniziale, purché sia un nome di uomo di 5 lettere. Che sia A, B, C, D, E, F, la sigla iniziale non mi interessa, purché abbia 5 lettere. Sentiamo, dimmi.
1: Mario.
0: Mario. Mario per Silvana. Guardiamo se ci sono altre telefonate. Sì, eccolo.
2: Paolo.
0: Paolo per
2: Carlo.
0: Carlo, si è nella Carlo, nella, se non sbaglio ha detto Carlo, Carlo. mi sono tagliato. Eccolo qui, sentiamo. Chi è?
3: Battezzato è Paolo.
0: Paolo, mi è scappato detto Paolo. Non so se l'avete. Hai detto Paolo? No, Carlo. Ha voluto precisare, se no io stavo per buono. Paolo, invece non è Carlo, ma Paolo. Andiamo con altra, proprio l'anella, grande, mitica anella.
4: Ciao Vittoria, sono Anella.
0: Ciao,
4: ringrazio la norma e vi dedico Dolce Elisa. Grazie Vittoria.
0: Dolce Elisa, intanto colgo l'occasione, va bene, lo farò dopo. Andiamo con Dolce Elisa.

0: abbiamo, scusatemi se magari è cambiato qualcosa, perché io sto leggendo un libro retrodatato. Sapete, perciò potrebbe esserci qualcosa di cambiato. Avvertitemi, magari voi che siete più perfezionisti. Io non ho tempo di guardarlo in seduta durante. Allora, quanti sono i premi Nobel assegnati annualmente? Però correggetemi, io leggo quello che c'è scritto in un libro retrodatato. Quanti premi Nobel? Ma io, se fu, ecco, lì l'uscita di Meloni a dire, Meloni, Meloncina, io tutto rispetto, ma dire che Trump meritava il Nobel per la pace, beh, è gedenktan, poi dice, diciamo, no, vedete che io in politica critico di qui, critico di là, non risparmio le critiche a nessuno, ma ripeto, ci vuole una mentalità molto ristretta a dire merita il premio della pace, dove lui, Trump, ha toccato, ha fatto guerre e non pace. Pronto? Sentiamo? È lui. Pronto?
1: Ricordo che erano sei.
0: Sei, e sono sei, Enrica sei, però Enrica stavolta purtroppo non posso dartelo perché è un minuto, non è 15, mezzo minuto, non può. Erano sei, allora si vede che sono rimasti sei, si vede. Adesso controllo magari se è cambiato qualcosa sul reliblo. Libro retrodatato, anch'io ho sei. Non c'è quello di Trump come lo dava dare la Meloni, diciamolo ai meloniani. Dare il Nobel per la pace a Trump, beh, quella è stata la ruffianata più grande che potesse esserci. Andiamo. Non tolgo neanche i punti perché era fuori tempo. Vado con la parola dialettale.
2: Non sono una bambina, non sono un'adulta, non sono debole, non sono forte, non sono ascoltata, sono a pezzi, ma non sono sola.
3: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
2: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
3: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
2: 45596.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
6: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
7: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli di Letta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
8: Sceriffe, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
9: Ma no, ma de 5 cata da quel pan?
10: Ma no, de 5 e che anche i salum che la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, e tutti se ledi, e il veneziani, e tante tricosi da fuori.
9: Ho bella capito, del fornere delle parole è cata un po' tu, e me mattina prosciutto andare.
8: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
11: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia. A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
4: La cantina La Margherita, nata nel 1950, produce e vende vini DOC dei suoi vigneti collinari collocati nella giusta esposizione di terreni argillosi e calcarei sulla Valle dell'Ongina. Malvasia, Ortugo, Gotturno, Barbera sono i nostri fiori all'occhiello. Siamo a Bacedasco d'Asco Basso di Vernasca, Piacenza. Telefono 0523 89 51 61. Cantina La Margherita, nel bicchiere troverai la forza dei vigneti storici e l'eleganza dei migliori metodi di lavorazione. Bar Trattoria Trinità, Trinità di Vernasca, telefono 0523 89 83 01. Il locale si trova in zona collinare, vicino al torrente Stirone. Propongono cucina tipica emiliana e piacentina, primi piatti cucinati con pasta fatti in casa, salumi di propria produzione, sala attrezzata per banchetti e cerimonie, veranda esterna, sala riunioni, parcheggio privati.
1: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
12: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
1: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
12: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
13: Bene, allora confermo che i Nobel sono tuttora 6 assegnati ogni anno. Pensavo che, dato che era un libro retrodatato, vero Enrica? Pensavo ne avessero aggiunto uno, Nobel per l'intelligenza, fatto apposta per qualcuno molto intelligente a questo mondo. No, non l'hanno aggiunto ed rimangono 6. Perciò confermo, perché sapete che sono curioso di natura, sono andato a vedere, perché uno per l'intelligenza umana dovevano dare chi è il più intelligente per anno, mentre invece per il dialetto andiamo con un punto. Sapete dirmi come diciamo in dialetto ad uno che soffia, ruba il posto ad un altro per conoscenze, per furbizia, per scorrettezza professionale? Come diciamo in dialetto? Eccolo qui, facili, facili. Saprei rispondere subito anch'io, Silvana. Guardiamo se è la Silvana, sì. Era di una facilità, l'ho detto subito, che era anch'io avrei saputo immediatamente rispondere. Il gaffata scherpi, cioè gli ha fregato il posto scorrettamente, disonestamente, con conoscenze, quello che più conta. Ed andiamo con altra, l'ho già fatto, sì, per... l'ho già fatto, sì, sono sicuro che ho già fatto l'altra richiesta, perciò andiamo con Carla, Carlina, con l'amica Francesca, l'amico Giovanni, l'amico Vittorio, grandi, carissimi amici, grandi, con il brano molto bello, molto bello, è un brano della Raffaella Carrà che è Innamorata. Sogna,

0: triste, bella, molto bella. Carla, un saluto a te e a tutto il nostro, non chiamiamolo il gruppo perché mi è odioso chiamare il gruppo, ormai lo sento sui social quel nome lì e mi viene un po' disgustoso, scusatemi, io sono tradizionalista, sul Vechmelkuk nelle mie idee e opinioni, mentre invece andiamo con, sapete dirmi, attenzione, una domanda che secondo me è di facile presa, vale però 10 secondi, non 15, 10 secondi, 10 secondi. Come si chiama? Si chiamava il famoso... No, è troppo facile, mi indovinate su... facciamo una cosa più... difficilina, dai, perché sapete dirmi a chi è sulla prima bomba atomica? Gli americani hanno scritto un nome. Quale? Sganciata su Hiroshima, la seconda su Nagasaki a distanza di una settimana. Mi fermo a 30, al doppio del tempo, parte che non avrei dato il premio, si chiamava Agilda, dedicato a Rita Edwards per il film Gilda. Gilda, un film che ha fatto epoca, così fu chiamata la prima bomba atomica. Ed abbiamo la norma.
1: No, new message. All message. Play back.
2: Sono Norma, che faccio una visita alla Nella, alla Graziella, alla Diletta e tutti gli ascoltatori e questi qua di San Francisco, che faccio il nostro concerto, scusami, il nostro concerto di Umberto Brilli.
0: Allora, il nostro concerto Umberto Bindi.

0: Bello questo brano, bellissimo, Umberto Bindi, cantautore della scuola genovese. Vale un punto, tanto è facile la domanda. Sapete dirmi, invece, abbiamo detto la prima bomba atomica è stata dedicata alla Gilda, famosa Rita Edward, ma il primo aereo che ha sganciato la prima bomba atomica si chiamava? È ancora nel museo americano prima di Trump, dopo un disastro. Pensate che gli hanno dedicato anche una canzone. Eccolo qui, fuori tempo, logicamente. Sì, esatto, fuori tempo, completamente, eri a 25. Enola Gay, gli hanno dedicato anche una canzone. Enola Gay, una bella, fra l'altro, canzone. Sì, pronto? Eccolo. Sì? Si è intrufolato, è riuscito a intrufolarsi. Abbiamo la Graziella.
1: New message. All message. Play back.
2: Buongiorno, sono la Graziella. Dedico a voi tutti e alla mia mamma Robertino.
0: Benissimo, ha interrotto ancora, sempre lui senz'altro, che rompe anche le palle dagli occhi. Robertino, con la canzone, poi ho altre due canzoni, tre addirittura, stoppa le richieste. Andiamo con Robertino, era la donna mia, il brano richiesto e dedicato alla Norma.

0: Bene, come si chiamava l'aereo che Spielberg ha usato per il primo trasvolo oceanico senza radio da solo in mezzo all'Oceano Atlantico? Come si chiamava quell'aereo? Come si chiamava il primo aereo? Pensate che fino all'epoca era più carta, pesta, nessun mezzo, non c'era ancora la radio a bordo per chiedere aiuti, era solo su un oceano, su migliaia di chilometri di mare, un coraggio enorme. Spirit of St. Louis, questo era il nome di quel favoloso aereo. Ed abbiamo un attimo, stop alle richieste, ne ho ancora, se non sbaglio, tre, ma che vado tutte, perché sono arrivate nel tempo giusto, poi andiamo col notiziario.
1: Ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi, ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora 45588. Dona 2 euro con un SMS o 5 o 10 euro dal telefono di casa.
2: La pubblicità è importante. Aiuta te che la fai a vendere meglio, a vendere di più. Falla anche tu, Radio Monte Canate.
3: Pubblicità è importante. Aiuta te che la ascolti a conoscere di più per comprare meglio. Nel tuo interesse, ascoltala. Radio Monte Canate.
4: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
5: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6, a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate. Vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
6: Cartolibreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
7: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani, dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
5: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grossezze. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
0: E passiamo stop alle richieste. Passiamo a Irma di Fidenza, che dedica a tutto lo staff di Radio Monte Calate e ai suoi ascoltatori Patti Pravo con Qui e Là.

Allora, chi ha tentato nome e cognome del primo che ha tentato e con successo la trasvolata oceanica da New York alla Francia? Molto facile, eh? Eccolo qua, vale un punto Silvana. Lindenberg, brava. Enrica, altro che Silvana, brava, brava. Charles Lindenberg, la prima trasvolata oceanica. Brava Enrica. Enrica, un solo punto, facilissimo, eh? Per noi che conosciamo veramente la storia. Ed abbiamo Silvana che controdedica a Claudio Falco a metà di Grignani. Per te, Claudio, dall'amica Silvana.

Attenzione, ultimo brano, Enrica. Enrica, non farti, mi veniva, è arrivata la Donatella, magari avevo anche acceso il microfono e avete sentito qualcosa, è andata al supermercato e hanno tentato di rubargli il portafogli, una che faceva finta, oh, scusa, mi scuso, no? Come mai al po', ma il guaio è che non si è tutelati neanche dal personale dei supermercati che hanno le telecamere, perché si era con me spaccavo le ossa qualcuno, logicamente le ossa non andavano a casa intere, sicuro, anche se era una donna, non mi interessa niente, le ladre vanno mandate in galera e bastonate, tutte le ladre vanno bastonate e messe in galera a pane e ad acqua, altro che sovraffollamento, attenzione, sono tanti ladri, tante le ladre in giro, delinquenti, e non fate denunce perché perdete un giorno, non risolvete niente perché quelli sono fuori, sono le leggi che le permettono, ladri, ladri anche chi fa le leggi. Ed abbiamo invece, dovevo esserci io, il mio rammarico è non essere potuto stare presente, perché questa qui non la scappava, non la scappava sicuro. Ed abbiamo invece ultimo brano per Diletta. Ciao Dilettina, tutto bene? Dilettina che richiede dopo il falco a metà, falco a metà di Grignani, il brano del alto, non è un Grignani, ma è un cantante locale, Estate, con lui, sapete già chi è, Estate, grande Bruno Martino. Scusami Bruno se t'ho rubato una canzone così bella.

0: Vai con la sigletta. Mamma mia, sei pazzi. Ma che denunce, si spaccano le ossa ai ladri, ai delinquenti. Ma che denunce, non ci fanno nulla. I nostri politici non valgono nulla nella sicurezza, non valgono nulla. Basta avere dei voti anche da chi infrange le leggi, a loro basta. Ma non gli interessa assicurare o meno alla giustizia i veri. Pensate a Milano oppure a Roma, stazione Termini, a Milano, stazione centrale, che i passeggeri devono, Parma, convivere con quei ladri, non sono assassini, sono ladri che vanno bastonati, vanno messi in riga al binario. Chissà, almeno tre nomi di parroci fidentini scomparsi negli anni, perciò il nome di tre preti fidentini che sono scomparsi negli anni. Chi mi sa dire dov'era a Salso? Dove era a Salso l'albergo Villa Fescia? È da tanti tanti anni, tanti decenni che non esiste più quell'albergo centralissimo. Nome di tre parroci scomparsi negli anni a Fidenza. Eccolo qui, Enrica, dimmi.
1: Davanti alla torrefazione.
0: Bravissima, da proprio, a dire il vero, davanti alla torrefazione c'è il torinese dell'amico. È vero, Enrica, mi dai ragione, eh? Davanti, me l'hai detto tu, a Fiume, è vero? Enrica, se siamo precisi, davanti a Fiume, siamo precisi, noiosi. Monsignor Orlandazzi, Monsignor Cassi, Don Rino, Don Camillo, Don Aimi, Don Dusi, Don Donnella, Don Remo, Don Gervasoni, Don Corradi, Don Contestabili. Vabbè, quanti parroci morti a Fidenza. Allora, un punto a

Ergo Villa Fescia è davanti proprio, Enrica conferma. Dov'è la pe- eccolo qui, al Piume, è proprio davanti al Piume. E andiamo con 3 punti per Sanso, con Enrica bravissima, che ne ha 2. E Nella ne ha 1. Signori, ci sentiamo dopo la pubblicità per il notiziario.

0: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora, grazie.
3: Non è solo musica, è un'emozione di più.
4: Le grandi emozioni che ti dà Radio Monte Canale. In sintonia con noi per correre lontano e volare più in alto.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
3: Cuore matto che ti seguo ancora. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
4: Che ti vuole bene.
2: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli di Letta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
5: Volare.
2: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete. E per gli interessati, Baroni si continua a ristrutturare bagni, chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni, lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia. Ti aspetta.

0: adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, radiomontecanate@gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2. Vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Ed abbiamo invece, sì, Radio Montecanate dal 1976, la tua radio, Radio Montecanate, ora anche TV Radio Montecanate, per i meno addotti, per i meno pratici con la tecnologia, basta andare sul canale televisivo digitale terrestre LCN HD 750. E naturalmente abbiamo Calicanthus, piante e fiori. Sapete che è giovedì, perciò al giovedì è aperto tutto il giorno. Il mercoledì pomeriggio no, la domenica pomeriggio per i mesi estivi, ma oggi è aperto, perciò piante, fiori, composizioni e quant'altro sono all'ordine del giorno di Calicanthus, che vi dà veramente di più, di meglio e di tutto, e vi segue, lo ripeto, lo slogan: dalla nascita alla morte, da Calicanthus, anche per farvi installare la app Canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Qual è il pensiero del giorno? La vita va veramente curata, perché non sai mai quello che succederà domani. Perciò l'ha detto Fabrizio Frizzi. È vero, la vita di ognuno di noi va curata, centellinata al millesimo, perché non sai mai come sarà all'indomani. Bene, ora passiamo alla rigurgito, proprio il vomito. Vigilanza Rai, tutte le opposizioni lasciano. Misura ormai è colma. Dopo Floridia del 5 Stelle, hanno annunciato le dimissioni tutte sui social le altre forze politiche di minoranza, con lei lasciano tutti, un atto politico dovuto, necessario per la paralisi. In effetti il sottoscritto lo dice pubblicamente. È la stessa cosa quando c'è sulla sinistra, la destra, il fianco, mezzo fianco. Chi è al governo pilota le notizie della RAI. Ecco, dicevo il perché. Io da ormai mesi, anni, mi sono dedicato ad un editore che non è in politica, perciò lascio a voi presumere chi possa essere. Lavoro più 228.000 occupanti in più in un anno, lo certifica l'Istat, ribasso meno 0,1 pari a meno 22.000 unità. Coinvolge dipendenti a termine di tutte le classi, età, di chi ha 50 anni. Il tasso di occupazione ora è al 63%, 1,01 punti in meno. L'occupazione cresce rispetto a maggio 2025, perciò sono in calo autonomi a termine meno 244.000, su base mensile il tasso di occupazione cala al 63, quello di disoccupazione al 5%. Come vedete, insomma, ci sono dati che andrebbero messi sotto la lente di ingrandimento. La Corte di Giustizia dell'Europa ha confermato in via definitiva la multa colossale di 4,125 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dispositivi Android. I giudici di Luxembourg hanno respinto il ricorso presentato dalla Google. Al centro della vicenda le condizioni imposte ai produttori di smartphone Android. In poche parole, Google dovrà pagare 4 miliardi e poco più di multa. Li dovrà pagare alla Europa, perciò è una bella multa veramente. Ed dovrebbero farsi valere. È stato arrestato con l'accusa di aver ucciso il compagno 62enne Marco Pennisi a Civitavecchia Marche, Macerata. La donna, 34 anni, trasferita in galera a Villa Festigi di Pesaro, avrà 5 pasti al giorno, aria condizionata, riscaldamento d'inverno. L'omicidio è avvenuto durante un litigio. È stato trovato l'uomo in una pozza di sangue da suo cugino dopo alcuni condomini avevano sentito le urla strazianti arrivare dall'appartamento. Gli inquirenti si erano concentrati subito sulla donna interrogata, poi arrestata. Telecamere avrebbero confermato che nessuno è entrato e è uscito dall'edificio dove si è consumato il delitto, perciò è lei la colpevole. Agente di Milano, funerali di Francesco Imprezzabile, agente di polizia locale, morto il 22 mentre inseguiva un cittadino che non si è fermato all'alt. Tutta la città imbandierata, mezz'asta. Un altro porta il suo casco con diciamo non stancarti di inseguire i tuoi sogni, si legge su uno striscione nel corteo in moto. Domiciliari e bracciale elettronico al 26enne albanese al volante, accusato della morte di Imprezzabile con conseguenze, altro reato, fuga pericolosa. Come vedete, insomma, ormai le nostre vite sono a rischio, le nostre di tutti, giornalmente. Ed abbiamo, come previsto, l'ondata di afa ha colpito da alcuni giorni, si è bruscamente interrotta con l'arrivo di questa perturbazione ieri al nord, poi il maltempo fino al sud. Oggi allerta rosso per le ondate di calore a Catania, Reggio Calabria, domani Bollino, tutti gialli e verdi in 27 città monitorate, ma del weekend attesa purtroppo una ripresa del caldo. Perciò è solo una boccatina d'aria fresca che è arrivata, ma poi arriverà il caldo ancora tosto. Speriamo di no, speriamo che molto spesso non l'azzeccano e che anche in questo caso non sia azzeccato il pronostico. Notte d'inferno a Kiev, notte veramente di sangue. Pensate che la boia dell'Ucraina ha fatto altri 17 morti innocenti e non uno che muove un dito per fermare quell'assassino criminale. Mosca all'Europa,
1: dovete fare più pressione a Kiev. Pensate, la faccia tosta di Putin, dire all'Europa dovete costringere la Ucraina a cederci tutti i suoi territori e a sentirsi straniera in patria, veramente è un mondo che io non riuscirò mai a capire. Mentre invece sabotaggio Nord Stream in Germania, fu Kiev, procura accusato un cittadino ucraino, qui è doveroso puntualizzare. I tedeschi hanno dichiarato che è legata all'esplosione del Nord Stream, è stato accusato di complicità di guerra, servizi pubblici provocando l'esplosione di alcuni edifici. Si tratta di Sinki Kerr, che è conosciuto l'indagato secondo le regole tedesche sulle privacy, sospettato di avere agito con per conto di enti governativi ucraini insieme ad altre persone militari per distruggere i gasdotti nel 22. Perciò paghino chi ha colpe, paghi, paghi duramente quello che ha fatto e senza compassione. Veniamo invece a Gaza. Save all the children, sono 22.000 i minori uccisi nella striscia di Gaza in questi 100 giorni di guerra, ma ignoto quanti sono ancora sotto le macerie. Diciamo anche in questo caso, come per il boia dell'Ucraina, Putin, come per il boia della striscia di Gaza, Netanyahu, nessuno muove un dito. ONU, civili a rischio, tutti i giorni nella striscia di Gaza. Tutti lo dicono, tutti pubblicano, ma nessuno muove un dito. Ma dove sono i grandi pagliacci del mondo? Dove si nascondono dietro a un dito i grandi oratori pagliacci del mondo? Io me lo chiedo e spero di avere almeno in tale senso una risposta. Venezuela, i soccorritori hanno ancora lavoro in Venezuela per estrarre un uomo 6 giorni sotto le macerie. Ricordiamolo, una guardia giurata, 43 anni, è rimasto bloccato nella sua cabina sotto l'edificio cui lavorava a Kalemar, nella zona quasi tutta distrutta dal disastro. Intanto a Palazzo Chigi il CDM ha deciso 6 mesi di emergenza, soccorsi esteri per dare una mano al povero popolo venezuelano. Mi auguro seguiti da tutte le altre nazioni del mondo. È quello che mi auguro, la coesione pacifica di tutte le nazioni a questo mondo. Passiamo invece al, eccolo qui, sisma anche nella chiesa, i lefevriani, arriva la scomunica, tutti lo sapete, di dominio pubblico, il Vaticano ai fedeli, siate saldi, nozze e confessioni sono invalide. Perciò a essere scomunicati da Leone XIV sono i vescovi neoeletti. Perciò la consacrazione episcopale di 4 vescovi senza il mandato pontificio non è assolutamente valida per la Chiesa. Le Farviani ordinano i vescovi ed è un sisma nella Chiesa, nonostante l'appello inascoltato del Papa, tornate indietro, atto sismatico priva i vostri fedeli perfino degli sacramenti. La Chiesa è disponibile a un percorso di dialogo, loro hanno replicato ribelli in nome di Dio. Questo non è il metodo di protesta, io lo dico apertamente. Domani sarà venerdì, avremo un tempo soleggiato in tutta la provincia, zero termico a 4.300 metri, con temperature minime più 16, massime più 32, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.
2: Notizie flash. Notizie flash. Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
3: Lo ha fatto in silenzio, ma quello che ha fatto Francesco l'ha visto, anche se non vede, e Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
2: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
3: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
2: Dona ora. Grazie.

0: pubblicità.
1: La voce degli inserzionisti di Radio Montecanaro.
0: Pubblicità su misura.
1: Montecanaro, pubblicità su misura.
2: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
4: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio. L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente, rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.

adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca, giù e...

nuotare, sciare.

Ok ragazzi, ora più veloce, perché i comandi cambiano ogni due battute. Se riuscirete a farlo, d'ora in poi potrete giocare anche solo con la musica, perché sarete dei veri campioni di Gioca Shue! Dormire!

0: quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora. Grazie.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50 zona Campore a Salcio Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204, il più grande e fornito negozio della zona con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
7: Keeping me at a distance. Oh,
1: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.

Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora. 45588. Dona 2 euro con un SMS. O 5 o 10 euro dal telefono di casa.

0: prova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
7: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità. La tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che, grazie a soluzioni su misura, è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario. Dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 37 6183.
8: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97187.
4: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.

0: Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: Spazzolando qua e là ha incontrato noi. Bravo, meglio non potevi scegliere. Ti sei fermato su Radio Montecanate.
2: Ben arrivato, ha scelto la frequenza più simpatica. Chiedi ciò che vuoi, più musica ti diamo noi.
1: Più musica e più tutto dalle frequenze di Radio Montecanate.
3: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
0: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
4: Unieuro, batte forte sempre.
0: Cartolibreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
5: Cuore matto che ti seguo ancora.
0: Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
5: Che ti vuole bene.
6: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
7: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
6: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
7: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
1: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
0: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
1: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
0: 45596.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
7: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
4: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Radio Monte Canate.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliare salsese @libero.it.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347-60-97-187.
2: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni, per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che, grazie a soluzioni su misura, è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085, e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 376183.

0: Almanacco del 2 luglio.
1: La Chiesa ricorda oggi Sant'Ottone, vescovo di Bamberga, evangelizzatore della Pomerania, morto il 30 giugno del 1139, ma festeggiato in data odierna.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Ottone e anche Oddone e Ottorino.
1: Ottone è un nome tipicamente germanico, specie la forma abbreviata Otto.
0: Alla base di questo personale esclusivamente maschile sta la voce germanica Audo, forma connessa con Auda, cioè ricchezze e possessi terrieri. Insomma, gli Ottoni dovrebbero essere, secondo il loro nome, tutti piuttosto benestanti, almeno così auguriamo.

0: Il 2 luglio 1905 a Odessa, sul mare del Nord, si spegneva Anton Chekhov, che assieme a Tolstoi è il più grande scrittore russo del periodo tra l'Ottocento e il Novecento.
1: Nato nel 1860 a Taganrog, esercitò la professione di medico, grazie alla quale riuscì ad entrare in contatto con vari strati sociali della Russia di quel tempo.
0: Prima iniziò con una serie di gustosi racconti umoristici, più tardi passò a scrivere drammi e novelle. Tutti i suoi scritti sono velati da una sottile melanconia che Chekhov esalta attraverso gli aspetti più umili e squallidi della vita quotidiana.
1: Chekhov sapeva perfettamente che la società zarista era in completo disfacimento e che il passaggio tra un'epoca e l'altra non può essere che doloroso e lacerante.
0: Si spiega dunque come il suo capolavoro teatrale, Il giardino dei ciliegi, sia così carico di una indefinibile tristezza e di nostalgia.
1: Scritto tra il 1902 e il 1903, il lavoro teatrale certo risente anche della malattia dell'artista, la tubercolosi, all'epoca male incurabile, ma soprattutto rispecchia un impegno morale e civico davvero straordinario per un russo che non avrebbe visto la rivoluzione d'ottobre.
0: 2 luglio 1975, Kuala Lumpur. L'intramontabile Cassius Clay conserva la corona dei pesi massimi battendo ai punti il britannico Joe Bagnor.
1: E rimaniamo sempre in tema di sport. Digione, 2 luglio 1979. Per la prima volta, dopo anni di tentativi, una vettura di Formula 1 dotata di turbocompressore riesce a vincere un gran premio, quello di Francia.
0: L'auto è la Renault Turbo, pilotata da Jean-Pierre Jabouille, che si è conquistata gli allori dopo un finale tutto suspense che lo vedeva impegnato in un emozionante duello tra Arnoux e Villeneuve.
1: 2 luglio 1971. Si conclude la prima circumnavigazione aerea dell'Antartide.
0: La spericolata impresa è portata a termine dal capitano Elgen Long, di 44 anni, con un minuscolo Piper navaio in 215 ore. Long ha percorso 62.597 km in 13 tappe, con una temperatura costante all'interno della carlinga di 40 gradi sotto zero.
1: E anche per oggi abbiamo terminato. Appuntamento a domani 3 luglio per un nuovo almanacco. A risentirci!

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

0: adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Ed abbiamo invece, sì, Radio Monte Canate dal 1976, la tua radio, Radio Monte Canate, ora anche TV Radio Monte Canate, per i meno addotti, per i meno pratici con la tecnologia, basta andare sul canale televisivo digitale terrestre LCN HD 750 e naturalmente abbiamo Calicanthus piante e fiori. Sapete che è giovedì, perciò al giovedì è aperto tutto il giorno. Il mercoledì pomeriggio no, la domenica pomeriggio per i mesi estivi, ma oggi è aperto, perciò piante, fiori, composizioni e quant'altro sono all'ordine del giorno di Calicanthus, che vi dà veramente di più, di meglio e di tutto, e vi segue, lo ripeto, lo slogan: dalla nascita alla morte, da Calicanthus, anche per farvi installare la app Canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Qual è il pensiero del giorno? La vita va veramente curata, perché non sai mai quello che succederà domani. Perciò l'ha detto Fabrizio Frizzi. È vero, la vita di ognuno di noi va curata, centellinata al millesimo, perché non sai mai come sarà all'indomani. Bene, ora passiamo alla rigurgito, proprio il vomito. Vigilanza Rai, tutte le opposizioni lasciano. Misura ormai è colma. Dopo Floridia del 5 Stelle hanno annunciato le dimissioni tutte sui social, le altre forze politiche di minoranza con lei lasciano tutti, un atto politico dovuto, necessario per la paralisi. In effetti il sottoscritto lo dice pubblicamente. È la stessa cosa quando c'è sulla sinistra, la destra, il fianco, mezzo fianco. Chi è al governo pilota le notizie della RAI. Ecco, dicevo il perché. Io da ormai mesi, anni, mi sono dedicato ad un editore che non è in politica, perciò lascio a voi presumere chi possa essere. Lavoro più 228.000 occupanti in più in un anno, lo certifica l'Istat, ribasso meno 0,1 pari a meno 22.000 unità, coinvolge dipendenti a termine di tutte le classi, età, di chi ha 50 anni. Il tasso di occupazione ora è al 63%, 1,01 punti in meno. L'occupazione cresce rispetto a maggio 2025, perciò sono in calo autonomi a termine meno 244.000, su base mensile il tasso di occupazione cala al 63, quello di disoccupazione al 5%. Come vedete, insomma, ci sono dati che andrebbero messi sotto la lente di ingrandimento. La Corte di Giustizia dell'Europa ha confermato in via definitiva la multa colossale di 4,125 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dispositivi Android. I giudici di Luxembourg hanno respinto il ricorso presentato dalla Google. Al centro della vicenda le condizioni imposte ai produttori di smartphone Android. In poche parole, Google dovrà pagare 4 miliardi e poco più di multa. Li dovrà pagare alla Europa, perciò è una bella multa veramente. Ed dovrebbero farsi valere. È stato arrestato con l'accusa di aver ucciso il compagno 62enne Marco Pennisi a Civitavecchia Marche, Macerata. La donna, 34 anni, trasferita in galera a Villa Festigi di Pesaro, avrà 5 pasti al giorno, aria condizionata, riscaldamento d'inverno. L'omicidio è avvenuto durante un litigio. È stato trovato l'uomo in una pozza di sangue da suo cugino dopo alcuni condomini avevano sentito le urla strazianti arrivare dall'appartamento. Gli inquirenti si erano concentrati subito sulla donna interrogata, poi arrestata. Telecamere avrebbero confermato che nessuno è entrato e è uscito dall'edificio dove si è consumato il delitto, perciò è lei la colpevole. Agente di Milano, funerali di Francesco Imprezzabile, agente di polizia locale, morto il 22 mentre inseguiva un cittadino che non si è fermato all'alta. Tutta la città imbandierata, mezz'asta, un altro porta il suo casco con diciamo non stancarti di inseguire i tuoi sogni, si legge su uno striscione nel corteo in moto. Domiciliari e bracciale elettronico al 26enne albanese al volante, accusato della morte di Imprezzabile con conseguenze, altro reato, fuga pericolosa. Come vedete, insomma, ormai le nostre vite sono a rischio, le nostre di tutti, giornalmente. Ed abbiamo, come previsto, l'ondata di afa ha colpito da alcuni giorni, si è bruscamente interrotta con l'arrivo di questa perturbazione ieri al nord, poi il maltempo fino al sud. Oggi allerta rosso per le ondate di calore a Catania, Reggio Calabria, domani Bollino, tutti gialli e verdi in 27 città monitorate, ma del weekend attesa purtroppo una ripresa del caldo. Perciò è solo una boccatina d'aria fresca che è arrivata, ma poi arriverà il caldo ancora tosto. Speriamo di no, speriamo che molto spesso non l'azzeccano e che anche in questo caso non sia azzeccato il pronostico. Notte d'inferno a Kiev, notte veramente di sangue. Pensate che la boia dell'Ucraina ha fatto altri 17 morti innocenti e non uno che muove un dito per fermare quell'assassino criminale. Mosca all'Europa, dovete fare più pressione a Kiev. pensate, la faccia tosta di Putin, dire all'Europa dovete costringere la Ucraina a cederci tutti i suoi territori e a sentirsi straniera in patria, veramente è un mondo che io non riuscirò mai a capire. Mentre invece sabotaggio Nord Stream, Germania, fu Kiev, procura accusato un cittadino ucraino, qui è doveroso puntualizzare. I tedeschi hanno dichiarato che è legata all'esplosione del Nord Stream, è stato accusato di complicità di guerra, servizi pubblici provocando l'esplosione di alcuni edifici. Si tratta di Sinki Kerr, che è conosciuto l'indagato secondo le regole tedesche sulle privacy, sospettato di avere agito con per conto di enti governativi ucraini insieme ad altre persone militari per distruggere i gasdotti nel 22. Perciò paghino chi ha colpe, paghi, paghi duramente quello che ha fatto e senza compassione. Veniamo invece a Gaza. Save all the children, sono 22.000 i minori uccisi nella striscia di Gaza in questi 100 giorni di guerra, ma ignoto quanti sono ancora sotto le macerie. Diciamo anche in questo caso, come per il boia dell'Ucraina, Putin, come per il boia della striscia di Gaza, Netanyahu, nessuno muove un dito. ONU, civili a rischio, tutti i giorni nella striscia di Gaza. Tutti lo dicono, tutti pubblicano, ma nessuno muove un dito. Ma dove sono i grandi pagliacci del mondo? Dove si nascondono dietro a un dito i grandi oratori pagliacci del mondo? Io me lo chiedo e spero di avere almeno in tale senso una risposta. Venezuela, i soccorritori hanno ancora lavoro in Venezuela per estrarre un uomo, 6 giorni sotto le macerie, ricordiamolo. Una guardia giurata, 43 anni, è rimasto bloccato nella sua cabina sotto l'edificio cui lavorava a Kalemar, nella zona quasi tutta distrutta dal disastro. Intanto a Palazzo Chigi il CDM ha deciso 6 mesi di emergenza, soccorsi esteri per dare una mano al povero popolo venezuelano. Mi auguro seguiti da tutte le altre nazioni del mondo. È quello che mi auguro, la coesione pacifica di tutte le nazioni a questo mondo. Passiamo invece al, eccolo qui, sisma. Anche nella chiesa, i lefevriani, arriva la scomunica, tutti lo sapete, di dominio pubblico, il Vaticano ai fedeli, siate saldi, nozze e confessioni sono invalide, perciò a essere scomunicati da Leone 14esimo sono i vescovi neo eletti, perciò la consacrazione episcopale di 4 vescovi senza il mandato pontificio non è assolutamente valida per la Chiesa. Le Fabriani ordinano i vescovi ed è un sisma nella Chiesa, nonostante l'appello inascoltato del Papa, tornate indietro, atto sismatico priva i vostri fedeli perfino degli sacramenti. La Chiesa è disponibile a un percorso di dialogo, loro hanno replicato ribelli in nome di Dio. Questo non è il metodo di protesta, io lo dico apertamente. Domani sarà venerdì, avremo un tempo soleggiato in tutta la provincia, zero termico a 4300 metri, con temperature minime più 16, massime più 32, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.
1: Notizie.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

via, perché rimanere sempre a Faenza non è che mi interessasse troppo. Non puoi sempre rifugiare la foresta e sulla spiaggia del mare l'ombra si scioglie e ti fa disperare. Era una ragazza un po' nervosa ma intelligente, che però di calcio non capivo niente, per questo non mi sono sposata, va. Ma io guardavo il mondo piangendo, perché ero contenta, perché ero contenta, perché ero contenta.

ragione, perché qualcosa deve pure accadere. In giro c'è molta rivoluzione, tu sbagli sempre tutto e soprattutto non mi dai attenzione. Non vedi tu, non vedi come il mondo sembra brutto, però posso incontrarti, posso vederti, posso rivederti in un giorno della settimana, anche se abiti in una città lontana. L'uomo, l'uomo, l'uomo, l'uomo si serve degli lavoratori per migliorare il mondo in cui si vive. Percentuali di particelle solide presenti nell'atmosfera. Tutti i dati raccolti sono trasmessi all'elaboratore.

sei troppo facile a morire, aspetta un figlio chissà, nascono i

0: Montecanate. RMK 103.1 in FM. In FM. Dal 1976 la storia della radio. Della radio. In console Roby Pezzani. This is a love
1: song for you. Pub Ristorante La Baita, sulla provinciale che da Salsa Maggiore conduce Pellegrino Parmense. Numero telefonico 0524 689226. Aperto tutto l'anno, chiuso il martedì. Tutti i giorni torta fritta e panzerotti. Sala per compleanni, cene aziendali, matrimoni. Pub Ristorante La Baita, anche gelateria, luogo ideale per il fresco d'estate con terrazzo panoramico e per l'inverno con i suoi camini caratteristici. Salette riservabili per cene d'ogni genere. Pub Ristorante La Baita ti aspetta. Arrivi a Salso Maggiore e segui le indicazioni per Pellegrino Parmense. Ti porteranno direttamente da noi. Numero telefonico 0524 689226 oppure 335 61 27 249. La leggenda continua.
2: Stasera tutti alla baita!
3: Poi la la la la!
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi! E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
2: Sì, spettacolare!
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
1: 0524 689226.
2: No, non quella baita.
0: Special DJ Roby Pezzani.

0: The Way We Touch, pezzettone, mamma mia.
1: Sempre così la nostra Grand Hotel Hitmania numero 30 della settimana in discesa, come anche il singolo di Fred De Palma scende insieme a Danita, bellissimissimo. La testa gira, mica passiamo.

American Girls, Harry Styles, numero 27 invece c'è Annalisa, perde posizione anche lei con la canzone estiva, però insomma siamo in estate, perché perde? Estiva, estiva, estiva.

E finisce un'ora quello di Annalisa. E poi c'è il pezzettone in discesa di Temple City. Ci piace un casino. Software.

Onorevole Sounds, in discesa c'è Samuel J con il pezzettone tormentone della primavera. Mamma mia, fine inverno, Samuel J, ossessione.

0: E c'è il nuovo di Karol G insieme a Manu Chao, pezzettone che spacca, ci piace, e state con noi. Numero 20.
1: Salida del vuelo con destino a la

0: Karol G, pezzettoni dell'estate. Poi ci guardiamo GK. E siamo a West California 19.
1: Tengo mi casa por el camino. Che melodia.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

la musica non si ferma qua. I 30 hits della settimana come ogni giovedì dal 1976 su RMK. Una cifra. Somewhere Potential.

In discesa anche il numero 16 Nemesi, poi piccolo break, canate shopping con Silver, sta qui, si è di nuovo insieme per la seconda parte, dalla 15 alla 1, la zona calda, anche se le temperature sono calate, ma qua è caldo!

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi! E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
0: Sì, spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
4: 0524 68 9226.
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita!
5: This is a love song.
4: Pub Ristorante La Baita, sulla Provinciale che da Salso Maggiore conduce Pellegrino Parmense. Numero telefonico 0524 68 9226. Aperto tutto l'anno, chiuso il martedì. Tutti i giorni torta fritta e panzerotti. Sala per compleanni, cene aziendali, matrimoni. Pub Ristorante La Baita, anche gelateria, luogo ideale per il fresco d'estate con terrazzo panoramico e per l'inverno con i suoi camini caratteristici. Salette riservabili per cene d'ogni genere. Pub Ristorante La Baita ti aspetta. Arrivi a Salso Maggiore e segui le indicazioni per Pellegrino Parmense. Ti porteranno direttamente da noi. Numero telefonico 0524 68 9226 oppure 335 61 27 249. La leggenda continua.
6: Special DJ Roberto Pezzani.

L'amore sui 103, il singolo bellissimo di Elisa. Numero 12, nuovo di Samuel J, che sta andando fortissimo come il vecchio. Si titola Samba Paranoia, mi corazon. Oh, flamenco paranoia, samba. Samba flamenco, mio amore.

0: runway.
1: Ti chiedi mai che sai senza quello che fai.
2: Madame, dalla 8 alla 9 volevo capire insieme a Marrakesh.

Tiziano Ferro numero 6, numero 5 pezzettone stabile, quello di Maci e Salma con la pesce cattive abitudini, the Sid of Ray.

Saliamo sul podio, il gradino più basso, il bronzo della settimana, perde il titolo Bausa, questo super hit molto house, si intitola Magnetic.

Magnetic. Argento della settimana dalla 3 alla 2 avanzano, sono i pinguini tattici nucleari.

Numero 1, medaglia d'oro della settimana, ce l'hanno fatta Madonna e Sabrina Carpenter con Spring Your Love. Dalla 2 alla 1 è la medaglia d'oro della settimana. Poi piccolo break, Karate Shopping e Mixing Time, l'ultima mezz'ora con

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi! E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
0: Sì, spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
4: 0524 68 9226.
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita.
5: Special DJ Roby Pezzani.

So.

0: Buona informazione a tutti, appuntamento domani sera 19:30-21:30, special DJ preparazione al weekend con noi il nostro sponsor La Baita. Ciao amigos!
1: Special DJ Roby Pezzani.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Oi, la, la, la, la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi. E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
2: Sì, spettacolare.
1: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
5: 0524 689226.
2: No, non quella baita.
6: Respira, il tempo passa sotto il naso come avessi messo coca nella clessidra. Odio la mattina, il sole filtra sulla vita quando il buio mi attira. Respira, neanche punta di piedi ci arriva.